Nemo mdia kono nse wana wetimo online. Dudu wana ne duwa nse mabesima paniswa. Encheme kinkain. Se biya peso wadu wa sama sama panisu bidia. Wadu befa 0261-333-364. 0261-333-364.